0: Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11,

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dame Satteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List, Radio Company, Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: ancora più brutto, perché sembra quasi una cosa che gli viene insegnata in un certo modo.
1: Ma secondo me un tipo di atteggiamento viene insegnato, nel senso che se un ragazzino, un ragazzo, comunque vabbè, allora dipende sempre, però se ha la tendenza a prendere sempre in giro, a prendere di mira qualcuno, forse un po' da casa arriva questo tipo di atteggiamento?
0: Penso di sì. Ah, l'altro giorno, guarda, sarebbe interessante anche sapere, perché lì si è aperta una polemica. Stavo guardando il post di una ragazza che seguo. Sai che bimbi ogni tanto, quelli piccoli, fanno capricci per come vestirsi, no?
1: Sì.
0: Soprattutto magari, cioè quando sono piccoli, magari si vogliono vestire con, che ne so, un po' a caso. Magari vogliono mettere le scarpe colorate con quella cosa lì.
1: Non abbinati.
0: Le vestiti in maschera. Mentre invece tu cerchi di vestirli un pochino decorosi. Praticamente questa mamma racconta di una discussione che ha avuto con suo figlio piccolino, e ad un certo punto lui voleva uscire in pigiama e lei sai cosa ha fatto? Senza troppe discussioni ha detto: va bene, esci in pigiama,
1: okay.
0: Tanto non mi cambia, tanto alla fine non mi cambia niente, no, è un bel pigiama, sei carino, vuoi cioè cosa si fa in queste situazioni? Cioè, nel senso, uscire
1: col figlio? Io poi la legge della strada, che secondo me ti rimette un po' a posto. Se io fossi uscito all'asilo, non lo so, mettiamo all'asilo,
0: non lo so, forse i primi anni elementari, asilo,
1: okay,
0: sì.
1: In pigiama forse sarebbero stati gli stessi miei compagni poi a dirmi: no, forse non sei,
0: forse
1: no.
0: dipende forse che pigiama. Se è un bel pigiama, sì.
1: Se è un bel pigiama può essere, poi sai, dipende, perché era un maschio o una femmina?
0: Era un maschio,
1: perché secondo me una femmina, se esce col pigiama, boh, può essere che tutto sommato sia più carina.
0: No, perché secondo me è tutto uguale.
1: Un maschio, boh, non lo so. Ma
0: cioè,
1: no,
0: io so che pigiami hai tu.
1: Tra maschi viene preso in giro, in quel senso. Cioè, capito? Non so.
0: Tu ne fai quindi una questione di genere?
1: No,
0: cioè,
1: non ne faccio una questione
0: tra maschi. Ma stiamo parlando dei bambini dell'elementare asilo, cioè,
1: non ne
0: senso.
1: Faccio una questione di genere. Poi bisogna sempre vedere dalla famiglia che cosa arriva. Nel senso, bisogna vedere come sei stato educato. Però sì, no, comunque, uscire in pigiama, boh, a quel punto lì io lo lascio. Uscire in pigiama e poi vediamo come torna a casa.
0: Questo punto vi chiedo, ma ragazzi, scusatemi, voi con i vostri pigiami potreste uscire?
2: No.
1: Io no. Io ho un pigiama di Snoopy.
2: Non posso uscire nudo.
0: Hai un pigiama di Snoopy?
1: Fatto da mia mamma.
0: Ma come è fatto da tua mamma? Veramente?
1: Sì.
0: E ne hai uno solo?
1: No, no, più di qualcuno.
0: Però
1: anche gli altri sono...
0: Pigiama, è il tuo pigiama con cui tu usciresti, ok?
1: No.
0: Perché è il tuo pigiama top.
1: No, non è il mio pigiama top. Però ne ho anche altri, sempre fatti da mia mamma, tra l'altro.
0: Sempre di Snoopy, che
1: no, sempre tipo in pile, molto carini. Però carini per stare a casa e stare a letto, non per uscire, capito?
0: Quindi tu non hai quella roba da macho. Cioè, nel senso, tu quando vai a letto sei coccoloso.
1: Ma
0: carinetto.
1: Sì, ma mi vedi che è fisico? Cioè, sì. Secondo te io potrei... Mai mettere qualcosa.
0: Gio, scusami, tu che pigiama hai quando vai a dormire? Poi
2: no,
0: andiamo.
2: Io dormo nudo.
1: Eccola lì. Come Ale De Biasi.
0: Non avevamo sbagliato.
1: Ogni tanto fanno gli eventi insieme per la radio e poi dormono insieme. Pensa a te cosa viene fuori.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: questa è Whisper, dai, ora esatta.
1: Senti Sisma, ma Gio lo saprà?
2: Sì, gliel'ho appena detto.
1: Ah, ok.
3: No, io non ho capito niente però.
2: Aspetta, dopo il time.
0: Sono le 7:06.

0: Diego, signore e signori, sono Nino Carollo su Easy Rock.
1: Ciao amici, buongiorno.
2: Ciao Nino.
1: È il giro di boa. Salutiamo la nostra sorellina Easy Rock, che fa sempre parte del nostro gruppo. Giustamente la radio rock del nostro gruppo, quindi non potevamo non salutarla con questa sigla rock. Comunque era un pochino più veloce la sigla, ecco.
2: Ma cos'è successo? Cosa succede
1: niente,
2: ogni tanto alle nostre sigle?
1: Ogni tanto c'è. No, è sempre lenta. No, dovrebbe essere più veloce, capito? Cioè, c'è proprio qualcosa
2: Vabbè,
1: che non va.
2: Amici, buongiorno. Buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 insieme, ci perdonerete questa settimana. Due cose stanno succedendo queste settimane. La prima cosa è che non abbiamo il nostro regista, perciò, come potete ben sentire, siamo zoppi. La seconda cosa.
3: Zoppi la sega.
1: No. Allora, innanzitutto, hai veramente un linguaggio scurrile.
3: È scurrile. Ho detto zoppi una sega, ho detto.
1: Ma dai, no.
2: Circolare. Ma numero due è la settimana in Ferragosto, perciò siamo un po' più rilassati, però
1: sì, anche con il linguaggio mi sembra comunque.
2: Ma siete voi due, io vi sto veramente, oh ragazzi, ve lo giuro, fuori dalla porta. Mamma mia, quanto brutto era quando i professori dicevano fuori dalla porta.
1: Senti Carlotta, ma puoi per allinearti con noi dire qualcosa di volgare anche tu?
2: Ma neanche, guarda, ma mi dovessero
1: che?
2: Ma tu lascia fare, arriverà qualcuno che mi devi lasciare a briglie sciolte a un certo punto.
1: A briglie sciolte o a briglie sciolte? Non ho capito.
2: Smettila di abbassarmi il volume, già due anni, come ti
1: non
2: chiami?
1: Non l'ha fatto. Ragazzi, volevo chiedervi una cosa.
2: Dici, caro.
1: Poi secondo me possiamo anche continuare. Ma voi avete visto? No, non posso parlarne perché è politica. Lasciamo stare.
2: Bravo, vedi? Allora, ottimo. Ah, poi tra l'altro, scusatemi, siamo tutti d'accordo che la settimana di Ferragosto non si parla, anche se se ne parla, ahimè, ma non si dovrebbe parlare di cose serie tipo la politica.
1: Sì, va bene, hai ragione. Allora, se vuoi ti ho un altro topic.
2: Vai!
1: Perché andiamo in vacanza ad agosto? Ma così è inquietante.
2: Allora, bellissimo, è stato un bel momento. Andiamo, non lo so. Allora, io mi sento di dire che succede questo ad agosto. E la base, secondo me, è corretta.
1: Sì.
2: Andiamo ad agosto tutti in ferie.
1: Sì.
2: Perché tutti i negozi sono chiusi intorno a noi. E quelli che sono aperti dicono: chiudiamo? Okay. Ok.
1: Invece il motivo non è questo. Invece ti chiederei di mettere una base quark o una base comunque documentario.
2: Dai,
1: se
2: Giovanni, veloce, sul
1: perché
2: pezzo.
1: Andiamo in vacanza ad agosto. Il motivo per cui ancora oggi concentriamo le ferie ad agosto parte da molto lontano. Nell'antica Roma, agosto era un mese pieno di feste legate al riposo e al raccolto. Augusto,
3: primo imperatore romano, scusami, mi permetto.
1: Sì, perché tu devi fare sempre quello che ha fatto archeologia e quindi.
2: Adoro che Gio sia così colto, perché ci dà veramente un livello
1: più alto. Augusto aveva istituito le Feriae Augusti, un periodo di celebrazioni.
2: Comunque la A e la E vicine si legge E, quindi è Ferie Auguste.
3: Sì, ma sì, ma pure tu,
2: un po' di latino. No, se non sei latino, cioè, secondo me dai, fare latino, dai, noi arriviamo da lì, cioè, dai, dicevi? Sì, no. Enrico? Pronto? Dottore? Pronto?
1: No, allora, allora io non ho fatto latino, va bene, come avete fatto voi, che poi vi servì tantissimo nella vita e ho visto proprio per questo.
2: Beh, io faccio sempre tutto in latino.
1: Sì,
2: ovviamente.
1: Vabbè, traduci, dai. Un periodo di celebrazioni, allora, quindi ferie Augusti?
3: No.
1: Giusto?
2: Allora,
3: no.
2: La E e la A insieme si legge E.
1: Ferie Augusti. Ferie Augusti. Va bene? Ok. Un periodo di celebrazioni che nel tempo si è trasformato nel Ferragosto che conosciamo oggi. Oggi è giusto? C'è qualcosa di latino che devo sapere?
2: Oggi la I si legge I. Bravissimo.
1: Ma Augusto non aveva certo deciso che gli italiani sarebbero andati al mare 2000 anni dopo. Il motivo per cui ancora oggi concentriamo le ferie ad agosto è legato ad un cambiamento molto più recente. Con l'industrializzazione nel Novecento le ferie iniziano a concentrarsi durante l'estate e molte fabbriche chiudevano proprio l'agosto. Quando le fabbriche chiudevano tutte nello stesso periodo, milioni di persone si ritrovavano con le ferie nello stesso momento. Così agosto è diventato il mese delle grandi partenze. Le famiglie si organizzavano per andare al mare e anno dopo anno quella che era un'esigenza del lavoro diventava una consuetudine. Ancora oggi circa il 40% dei lavoratori italiani va in ferie ad agosto, quasi il doppio della media europea che si aggira intorno al 21%, quindi siamo sempre quelli che arrivano dopo alle cose. Quella che è nata come una conseguenza dell'organizzazione del lavoro è diventata una delle abitudini più riconoscibili dell'estate italiana.
2: Basta. E siamo tutti d'accordo che andare in ferie ad agosto è la cosa peggiore?
1: Sì, sì, certo che sì, anche perché ragazzi posso dire, cioè, costa tutto di più. Costa tutto di più.
2: Ma poi io lo odio agosto, non c'è niente.
1: No,
2: di...
1: allora adesso c'è il mio compleanno all'agosto, che vuoi?
2: Ma a parte il tuo compleanno, che chiaramente è un momento bellissimo, non lo festeggiamo mai, sei sempre in ferie, ma a parte a questo, cioè agosto è quel momento in cui tipo vai a fare una cosa e ti dicono, allora ovviamente se ne riparla a settembre, ok, vai da ovviamente se ne riparla a settembre e okay, tu puoi
1: sì. Sì, sì, ma no, è vero, tutte le aziende si fermano, non puoi più fare niente, non ti metti neanche più in gioco a livello lavorativo, perché tanto vabbè, agosto.
2: Ma non si fa niente, cioè, ma anche il veterinario va in ferie, il tipo delle, tutti tu sei lì, tu lavori e è tutto intorno a te e io, ragazzi, dove siete? Mi sembra di essere Will Smith, Will Smith, io sì, sono leggenda, siamo io e Mimma.
1: Mi sono rotto la gamba, va bene, ne riparliamo a settembre.
2: Ne riparliamo a settembre.

0: facciamo sempre all'interno della Family. 333-2688-688. Potete votare tra uno o due, cosa molto semplice da fare, quindi non occorre fare chissà che cosa. Vi facciamo ascoltare due brani, scegliete quello che vi piace di più. La numero uno è questa.
1: La canzone numero due invece è questa.
2: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
1: 333-2688-688, quindi siete voi a scegliere tra uno o due.
3: La Family Beach Club.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu. Sbaglio, stava per sfumare.
1: No, è sfumata.
0: Ah, è sfumata, ragazzi. Ma, buongiorno.
1: Ma perché
0: come
1: i dischi li facevano così all'epoca, lo sai?
0: Sì, certo. Buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Non so di cosa stavamo parlando in realtà. Non so neanche se abbiamo dei.
1: Stavamo parlando di tutto di più, in realtà stavamo parlando del perché siamo andati andiamo tutti ancora in ferie ad agosto. Tra l'altro il 40% rispetto al 20% dell'Europa, il 40% degli italiani va ancora in ferie ad agosto. E stavamo dicendo che non è così bello in realtà, perché tutto costa di più. E tu stavi dicendo che agosto ti fa schifo.
0: Io?
1: Tu.
0: Io non ho detto che
1: ad agosto
0: mi fa schifo.
1: Hai detto che non c'è niente di bello ad agosto.
0: No, io ho detto che non c'è niente ad agosto. Cioè, nel senso che se tu sei una persona che lavora nella tua città ad agosto, certo, da una parte è bello perché comunque è tutto un po' più lento, un po' più rilassato, ma dall'altra parte, se hai bisogno di qualcosa, molto spesso quel qualcosa è chiuso per ferie. E io penso spesso a Giovanni, che per lavoro il weekend è via in macchina, si fa i chilometri. Giovanni, come tanti altri che sono in macchina spesso, e penso al traffico. Gio, tu che sei spesso in giro in macchina, che
2: malissimo.
0: Ti fai i chilometri
2: malissimo, ragazzi.
0: Soprattutto
2: il classico punto Bologna, prima di arrivare a Bologna, poi magari appena dopo Bologna, Rimini, Riccione, quella parte lì è sempre molto trafficata, tant'è che quando la domenica torniamo a volte facciamo proprio le strade normali
1: per evitare l'autostrada,
2: perché conviene però certo, è deleterio, è brutto,
0: mamma mia. Quindi cioè il tempo si dilata notevolmente.
2: Sì.
1: Scusate, ho una domanda provocatoria. Posso? Bravo.
0: Sì.
1: Sondaggione. Ma siete d'accordo tutti quanti con me che dovrebbe essere il telepass obbligatorio per tutti? Telepass o affini, cioè.
0: No, e ti spiego perché. Perché il telepass.
1: Cosa?
0: Aspetta, io ce l'ho il telepass. E mi va bene che non sia obbligatorio. Perché questo mi permette di passare velocissimamente il casello.
1: Ma se...
0: Mentre le altre macchine sono incolonnate di fianco a me.
1: Ma se tutti avessero la possibilità di avere il telepass, per esempio, ti faccio un esempio: l'uscita di Peschiera del Garda, che è quella poi che tutti conosciamo come uscita anche per andare a Gardaland. D'accordo? È un'uscita che purtroppo fino a un certo punto non si allarga. Quindi tu che hai il telepass, finché sei incolonnato, puoi raggiungere la corsia telepass. E quindi se tento, mi detento, non puoi neanche uscire dal casello.
0: Sì, allora, questo è vero. Il problema si pone quando le persone col telepass, per un motivo o per un altro, si incantano sul...
2: È vero.
0: E allora, tipo, in ospedale c'è un'uscita dal parcheggio che è con telepass. E io l'ultima volta, tra l'altro, avevo Bianca dietro che piangeva disperata. Sono rimasta incolonnata per 20 minuti.
1: No.
0: Perché a volte capita che il telepass si rimbambisce. E quindi uno fa avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Poi clicca il pulsante, chiama e si dà il telepass.
1: Però...
0: Lei dove è uscita, signora? No, sono entrata a Treviso Sud. Ah, ok, capito quella roba lì. Ecco, per questo.
1: Sì, però io dico, se ce l'avessero tutti quanti e le corsie fossero tutte quante adibite a telepass, non sarebbe meglio?
2: Molto probabilmente, appunto, come diceva Carlotta, qualcuno
1: ci sarebbe sempre.
2: Ci sarebbe, e quindi se tutti dovessimo averlo, sarebbe un problema.
1: Comunque c'è scritto Mariano Tinello, che è
2: l'omonimo di Mauro
0: Tonello. Mariano Tinello è la personalità da vacanza di Mauro Tonello.
1: Prego. No, niente, ci voleva solamente salutare. Ciao family, basta.
0: Ciao, Mariano Tinello.

0: Jane, ma che basso, Radio Company nella Family. Piccola pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
0: Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Company!

0: Dai, questa sera lei è Noemi su Radio Company. Nella Family c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Sfigometro.
0: Ariete, riuscite a vivere l'amore con l'enorme disinvoltura, va tutto più che bene, soprattutto dal punto di vista erotico, quindi insomma siete in attività, ecco, siete proprio in attività. Sfigometro meno 19, rotometro 100%, bravi. Toro, Mercurio vi regala una lucidità invidiabile. Pensate velocemente, motivo per cui tutto quello che fate va in realtà nel senso giusto, senza alcun intoppo. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Gemelli, sul lavoro va tutto più che bene, liscio come l'olio, non dovete neanche fare la fatica di fare funzionare le cose perché avete il pilota automatico. Sfigometro meno 17, rotometro 86%. Cancro, la testa viaggia veloce, siete intuitivi e questo vi permette di raggiungere degli ottimi risultati, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 88%. Leone, nel complesso ottime energie vitali, ogni tanto sentite magari gli acciacchi dati, che ne so, dall'età per esempio, o magari può essere anche magari dall'aria condizionata, dal caldo che vi sta mettendo a dura prova. Fate voi, in ogni caso comunque riuscite a fare tutto molto molto bene e ad alzarvi dal divano senza grandi problemi. Sfigometro meno 6, rotometro 11%. E poi Vergine, avete il favore di Venere ed è lei che dovete ringraziare per le notti di fuoco che state attraversando. Siete felici con il vostro partner. Sfigometro meno 18 e rotometro 99%.

0: Bilancia, tocca a voi. Imprevisti sul lavoro che vi fanno rinviare qualcosa di importante. Aspettate un momento migliore per prendere delle decisioni, mi raccomando, perché adesso siamo ad agosto, non si decide niente. Spigometro meno 6, rotometro 13%. Scorpione, giorni di tensione per la vita di coppia. Cercate di contenere gli eccessi di prepotenza, di gelosia, e andate incontro al vostro partner, altrimenti rischiate di rimanere soli. Sfigometro meno 5, rotometro 7%.
1: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: Sagittario, noiosi imprevisti in campo lavorativo che vi daranno non poche rotture di scatole da risolvere. Per fortuna siete risoluti e ottimisti, li affronterete ad occhi chiusi. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.
2: Ma complimenti.
0: Capricorno, comunicazione affettiva facilitata da un cielo armonico. Affidatevi completamente al vostro partner, che saprà farvi stare bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Acquario, ottime energie vitali grazie al Sole e Marte in aspetto armonico. Oggi, soprattutto, potete spaccare tutto da quanto vi sentite forti. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. E poi pesci, momenti felici e di grande trasporto erotico con il vostro partner. Venere mette in evidenza il vostro lato più erotico. Se siete single, quindi preparatevi, non lo sarete ancora per molto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Carlotta, la devi smettere.
4: Cioè, riferimenti a cose,
3: dai,
4: persone,
3: veramente.
4: Sono del tutto casuali. Allora, ma tu lo sai chi è che dice ciao Enrico Sisma, fai schifo?
5: Chi?
4: Tu lo sai chi è?
5: No. Chi è?
4: È Carlotta con la voce modificata.
0: Sì. Ah, sì. Chi è che lo pensa davvero? Io.
4: Guarda che veramente però no. Buongiorno amici, ancora, questa è la family di Radio Company. È appena andato in onda lo sfigometro. Adesso Joe ci dirà con un ragionamento ben strutturato come mai e chi è il vincitore di oggi, il segno fortunato di oggi. Vai.
5: Non ho molte idee oggi, non ho molte idee, devo essere sincero. Però prima avete
4: però
5: citato...
4: provaci lo stesso.
5: Certo, prima avete citato imperatore romano, Augusto, il primo Augusto. Imperatore, tra l'altro il 15 di agosto effettivamente era la giornata dedicata proprio ad Augusto. Cioè la giornata...
4: ma oggi è il 12.
5: Oggi è il 12, infatti, ma lui ha già detto per tre giorni prima, in anticipo va bene lo stesso.
4: Ok, e?
5: Secondo me, Ariete...
0: pesci.
5: Da davvero?
4: No, è vero, no.
0: Buongiorno, ma fai schifo in questo gioco.
5: Ma che
0: cavolo, sei veramente...
5: pesci, l'ho detto prima
0: fai
5: giorno.
0: Veramente, guarda, allora, ma sei devastante.
4: Posso dire, fa schifo nel gioco, ma oggi ha il segno fortunato in mano.
5: Beh, amici, esatto, dei pesci, ritroviamoci tutti, pesciolini.
0: Pesciolini.
4: Allora, amici, amiche, dopo lo sfigometro, come sempre, il consueto disco alza volume è pronto. Gio, se vuoi.
5: C'è, ce l'abbiamo.
4: Creiamo un po' di suspense, però.
0: Tanto, abbiamo così tanto tempo da perdere.
4: Sì, infatti. Vai!
6: Ora, alza il volume!

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: d'amore, lui è Saif qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family e sono le 8 e un minuto in questo momento.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Stamane l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci. Salvini contro il conduttore di Report, si prenda una pausa. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, così Trump. Secondo le autorità pakistane un accordo USA-Iran sarebbe comunque vicino. Europei di atletica, Nadia Batoclitti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili. Bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, delusione per Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori.
4: Ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
3: E agli europei di nuoto di Parigi, oro per Quadarella, quarto titolo europeo negli 800 stile, Martinenghi si prende 100 rana, bronzo per Cerasuolo, da Sara Curtis terza, prima medaglia azzurra nei 100 stile libero, Razzetti argento nei 400 misti. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Com.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: I Can Wait qui su Radio Company. Dovrebbe esserci la sigla, no? Che ce l'abbiamo?
1: Aspetta.
2: Cioè, un attimo. Uno, aspetta.
1: Due.
2: Ma io non so neanche se, tre, sono, se sono su, se
0: quattro,
2: mi state sentendo.
0: Sì,
2: io sono in talkback. Ma vai tranquillo, Joe.
0: Oh. È ancora lenta, non ci posso credere.
2: Che
0: no, ragazzi, questa settimana veramente.

0: amici, buongiorno, la family. E adesso ti chiedo una base Interstellar. Via, via, via, perché merita proprio questo. La cosa che devo dire, sì, certo.
1: Ma gioco, come arriva lui alle 4 del pomeriggio?
2: Così, sfinito. Con questa canzone.
1: Sì, no, torna invece... a casa in silenzio guidando con questa canzone. Vai, scusa, sua.
0: Base questa adeguata, perché occhio al cielo, perché questa sera 12 agosto c'è l'eclissi totale del sole, amici. Allora, totale però soprattutto in Spagna, qui da noi sarà parziale ma comunque notevole. Nel nord-est Italia, per esempio, la luna arriverà a coprire circa il 90% del diametro del sole. Si comincia verso le 19:25, 19:30.
1: Scusami, ci confermi che il 90% quindi è quasi tutto?
0: Beh, certo, manca il 10%. Però in Spagna si vede. Vabbè, ma in Spagna è totale. Che c'è?
1: No, lo so, era una domanda stupida.
0: Ok, va bene. No, era solo per dire che qui qualcosa vedremo ancora di luce, mentre in Spagna però è proprio, cioè, ci sarà buio.
1: Quindi ci confermi che in Spagna è tutta?
0: Sì, vi confermo che in Spagna è tutta.
1: Ok. Scusa.
0: Ma anche a Torino, per esempio in Piemonte, nord-ovest Italia, sarà del 95%. Ti confermo che
1: quindi
0: non sarà...
1: ci confermi, scusami, che il 95% in Torino sarà quasi più del tutto.
0: Quasi di più del
1: quasi
0: tutto.
1: Meno, qua, no, quasi meno, un po' meno di tutto.
0: Bravissima, bravissima. Comunque, si comincia dalle 19:25 alle 19:30. Ti confermo che dalle 19:25 alle 19:30.
1: L'avevo capito, non serviva che me lo confermassi, era chiaro. Okay. Quindi mi confermi che è verso sera?
2: Sì. Scusa, ma Poggi Bonsi, in provincia di... come si vedrà? Cioè, di che percentuale?
0: Non lo so, lo devo chiedere a ChatGPT.
1: Scusa, Foggia invece?
2: A Foggia?
0: Allora, Foggia, secondo me, per come è spostata l'Italia, forse sarà un 85%, 80%.
2: Infatti, perché è un po' tipo a sud-est, Foggia.
0: Esatto. Bravo.
1: Scusa, invece
0: bravo.
1: A Senigallia come mi sai dirmi?
0: Ragazzi,
2: no. A Senigallia, in linea d'aria, siamo su a Foggia.
1: A Trapani? D'aria.
2: Trapani non c'è.
0: Basta, posso finire?
1: Scusa, piove di sacco, si vedrà?
0: Sì, certo. Allora,
1: anche Sant'Elena di Silea si vedrà, secondo te?
0: Basta, allora.
1: Ma quanta percentuale? Sto facendo delle domande,
0: Sì, ma io vi posso dare dei consigli per oggi ai nostri ascoltatori, visto che non siamo solo noi tre qua, sai, ci stanno ascoltando anche qualcuno magari.
1: Dici. Dai, allora, consigliaci.
0: No, allora, si comincia dalle 19:25 alle 19:30, quindi se avete voglia di vederla, quello è l'orario in cui inizia. Poi il momento migliore, quindi l'eclissi che sarà per la maggiore, sarà tra le 20:15 e le 20:20, praticamente al tramonto. Attenzione, perché serve un posto, perché non si vede bene da tutte le parti. C'è bisogno che sia il posto che vede bene verso, sia aperto verso ovest, ok?
1: Ah, ok.
0: Quindi se tu ti rivolgi verso est, è chiaro, il sole nasce ad est, tramonta ad ovest, lo vedrai verso ovest.
1: Sì, lo dice anche la canzone della Bella e la Bestia, tra l'altro. Mi confermi che a ovest è alla nostra sinistra?
0: No, è la destra.
1: No, è a sinistra.
0: No,
1: perché se tu guardi l'Italia, scusa, l'est è dove
0: no,
1: ci
0: allora,
1: c'è.
0: Se stai guardando la cartina
1: cioè, se tu hai l'Italia alle spalle come ce l'abbiamo noi, allora tu dici che è a sinistra, a destra?
0: Allora, se noi viviamo nel nord-est, ok. Ma poi bisogna vedere dove sei orientato. Ma che discorso state facendo?
1: Ecco!
0: Sì, certo! Ma se comprendi. Allora, prendete una bussola, va bene?
1: Bravo, okay. In campo, le basi,
0: guardate
1: una bussola.
0: Dov'è il nord? Guarda, ok. E ad ovest, comunque, quello che vi indicherà la bussola. Soprattutto, ragazzi, vi raccomando, questa è una raccomandazione da parte di Scherzi Seria. Non guardate il sole ad occhio nudo. Perché questa veramente è una cosa che fa
1: e
0: male.
1: E neanche ad occhi aperti, ragazzi, per favore. Chiudeteli poco, che poi si vede meglio.
0: Dai, ma...
1: A posto così, dai. Bene. Che c'è, Tiziano Ferro?
0: Mamma mia, veramente, Carlotta, mi hai fatto passare questa notizia molto bella, come se fosse veramente la ciofeca dell'anno. Metti Tiziano Ferro.

0: Ozuna su Radio Company della Family. Amici, buongiorno. Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Sisma, oggi voglio parlare del tuo argomento preferito.
1: No, non dirmi che sono le relazioni.
0: Sì.
2: Oh, allora fine, sì, c'è che scatta anche tu in quel vortice meraviglioso, sì.
0: Mi piace comunque le puntate della settimana di Ferragosto. Sono un purpurri di emozioni. E di informazioni altro, sì. Allora, i rituali che rafforzano una relazione.
1: Prego.
0: Il primo rituale, il rituale di chiedere come è andata la giornata, che non è solo una domanda, ma è anche un modo di dire: guarda che sono qui per ascoltarti, quindi sì, io mi raccomando, ogni volta che il vostro partner torna a casa, buongiorno, ciao, benvenuto, bentornato, come è andata la giornata?
1: Ti interrompo anche su questa cosa qua per dirti che non solo bisogna chiedere come è andata, ma bisogna chiedere come stai, perché è differente. Il come è andata è come è andata la tua performance giornaliera, il come stai implica proprio il chiedere come stai una persona, vedi?
0: Non puoi batterlo in questo campo.
1: No,
0: non puoi
1: certo
0: battere
1: che
0: il
1: no
0: suo. Poi il rituale di dirsi buonanotte, perché con un gesto, una frase, una carezza ci si sceglie ancora alla fine della giornata.
1: Siamo
0: quindi,
1: d'accordo,
0: mi raccomando,
1: ragazzi,
0: ogni sera quando andate a nanna, buonanotte. Poi il rituale delle vostre piccole complicità. Che ne so, vuoi ballare? Questa sarà la nostra canzone. Quelle cosine proprio solo vostre. Magari un soprannome, una battuta, una canzone. Quei piccoli codici che capite solo voi, sì?
1: Dimmi la verità. Io lo so, tanto lo so. Non c'è un soprannome del tuo fidanzato?
0: Non, no, il suo soprannome, che io gli do un soprannome che è il diminutivo del suo nome.
1: Ah, ok.
0: No, il diminutivo del suo nome. Io invece non ho alcun soprannome.
1: Ma non è vero.
0: Io sono esattamente Carlotta.
1: Ma non è vero, qua ti chiamano Carlo.
0: No, no, io stiamo parlando di relazioni.
1: Ah, ok, tu sei Carlotta. Quindi non c'è nessun nomignolo?
0: No, zero.
3: Ma neanche Cucciolona?
0: No.
1: Cucciolotta?
0: No, solo tu mi chiami così, Gio.
3: Cucciolotta?
0: Solo tu mi chiami
1: Cucciolina.
0: Dai, andiamo avanti. Poi il rituale di dire tranquilla o tranquillo, ci penso io. Preparare un caffè senza che venga chiesto, fare una commissione per alleggerire l'altra persona. Madonna, che spavento, pensavo fosse qualcuno che mi sta chiamando. Piccoli, sì, piccoli gesti che rendono meno pesanti le giornate. Tranquilla, ci penso io, è una frase bella da dire,
1: sì,
0: fatelo
1: vero
0: ogni tanto. Il rituale dei momenti di calma, una coperta, un film, una cena, condividere anche il silenzio, dei momenti senza pressione in cui non c'è nulla da dimostrare in una relazione, fanno bene. Poi c'è il rituale di fare insieme dei progetti, quindi quest'estate magari, che ne so, potremmo partire, dai, partiamo l'anno prossimo, faremo questo, andiamo a comprare questa cosa qua che ci servirà, insomma un viaggio, o parlare di ciò che verrà, immaginare il futuro insieme rafforza il vostro legame. E poi il rituale del contatto spontaneo, quindi una mano sulla schiena, una Giovanni, questo è il tuo. Allora, questo è il tuo campo, il contatto spontaneo.
1: Mi raccomando, sempre con il partner,
0: sempre con ovviamente il partner. Ma io parlavo in realtà di una mano sulla schiena.
3: Cioè, se è spontaneo, cioè può capitare
1: anche con altre persone.
0: Chiunque, ovviamente.
3: È spontaneo. Ma
0: guarda, una mano sulla una mano sulla schiena, un abbraccio inaspettato, un bacio dato così di passaggio,
1: sì,
0: gesti semplici che fanno sentire al sicuro. E poi i rituali condivisi, insomma, sempre con il vostro partner.
1: Scusa, ecco. Allora, due cose volevo dire. La prima è che Joe non ha il vizio di toccare, ma ha il vizio di mostrare. Che queste sono,
0: è vero, Gio, sì, non è uno che tocca, Gio è uno che innanzitutto mostra
1: a tutti, poi tra l'altro senza distinzione,
3: no,
1: di genere,
3: passaggio. Però ad esempio io cerco molto il contatto fisico,
1: sì,
3: a me piace,
1: l'abbraccio,
3: cioè,
1: no,
3: lo cerco molto,
1: piace anche a me. Ho una domanda però, perché fra tutte quelle che hai detto c'è una bella cosa, che è quella di ogni tanto di rimanere in silenzio. E voi col vostro partner riuscite tranquillamente a rimanere in silenzio anche per del tempo senza che ci sia una sorta di imbarazzo? No,
3: sì,
1: lo so che adesso sto chiedendo.
3: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì, senza problemi,
0: sì,
1: cioè anche
0: sì,
1: proprio. Mamma mia, lo state dicendo come.
0: Sì. che
1: mi
0: tu
1: è
0: no?
1: mai capitato un partner dove il silenzio fosse, ma non dico imbarazzante, fosse forse lo volevate riempire un pochino tirando fuori magari quel argomento?
0: Allora, secondo me all'inizio della relazione magari è una cosa che senti di più, quella di dover riempire lo spazio, perché magari leggi il silenzio come un po' noioso, come
1: sì,
0: tipo
1: come la noia.
0: Non so, che si sta annoiando, non è che magari non ha niente da dirmi, sai, quella roba lì, soprattutto se, cioè io penso che noi donne in questo ci facciamo molte paranoie, no? Tipo magari non ha niente da dirmi, sì. Chissà cosa sta pensando.
1: E
0: lui invece sta pensando a come chiamo la mia squadra del fantacalcio,
1: sì, esatto,
0: per la settimana prossima. Perché
1: è così, Jenny. C'è quella famosa storia che poi ritrovi in varie salse in realtà, dove lei va a letto insieme a lui, lui taciturno, lei continua a pensare, ecco, lo so, un'altra mi sta tradendo, sta succedendo sicuramente qualcosa, poi alla fine fanno l'amore, lui si rimette di nuovo a pensare taciturno eccetera eccetera, e alla fine lui, se guardi cosa stava pensando semplicemente alla sua moto e alle cose, oppure alla squadra del fantacalcio,
0: sì, oppure a dove ha messo la chiave a brugola, per
1: dirti,
0: quelle robe là. Tra l'altro, secondo me succede anche molto spesso che a me fa sempre molto ridere questa cosa. Le donne, adesso non voglio generalizzare perché magari non è sempre così, però noi abbiamo questa tecnica di stare in silenzio aspettando che il partner ci legga nel pensiero, no? Ok, della serie, ora io non parlerò per 2 ore, così lui capirà che io sono arrabbiata, sto in silenzio per 2 ore e nel frattempo lui, senti
1: che bello,
0: come
1: certo.
0: Si sta bene nel mio silenzio.
1: È vero, questa è la differenza tra uomini e donne in realtà. Poi
3: mentre
1: non...
3: io ho una domanda nel caso opposto, cioè
1: prego.
3: Nel senso, è bello stare in silenzio ogni tanto, ma parlare nei momenti in cui non si dovrebbe parlare invece?
1: Cioè tipo mentre stavo guardando un film, stavo giocando con la PlayStation.
0: No, io sempre, la
1: oppure,
0: stavo guardando.
1: Oppure un altro esempio.
3: Ma ad esempio, che ne so, mentre lo fai a un certo punto, sai, stavo pensando. Ma
1: no, vabbè, ma ti è mai capitato? Scusa.
3: Io lo faccio.
1: Io aspetta.
3: Io intanto dico che parlo, dico sì, no, perché alla fine, sai una cosa, quella casa lì che abbiamo visto non era male, se ci
0: mentre
3: pensi.
0: Mentre sei lì che ci dai dentro?
3: Sì, ami, perché lì
1: ma veramente?
3: La tua macchina, la tua mente è macina.
1: Macina. Scusa, Carlotta, tu sei una di quelle che parla in momenti inopportuni?
0: Io per esempio mentre guardiamo i film.
1: No, moltissimo. Allora veramente però.
0: Ma allora adesso noi stiamo guardando House of the Dragon, no? La prequel di Trono di Spade.
1: Sì.
0: E io e il mio, ti giuro, noi lo guardiamo esattamente così. Aspetta, ma quella chi è? Ma aspetta, chi è
1: ma
0: quello?
1: Ma noi o
0: ma
1: tu?
0: Quello che io.
1: Ah! E perché se sei tu dici noi?
0: Perché lui ascolta, cioè perché la situazione a casa nostra è questa, però lui è in silenzio e io sono ma quella, e poi la peggiore domanda è: ma perché quello ha i capelli biondi? Ah sì, perché è un Targaryen, è vero, sì, ok.

Focus, queste Secrets. Giustamente qualcuno dice, certo, tra le varie cose di cui stavamo parlando, no, cose da fare con nella coppia, piccole abitudini, oltre a chiedere come è andata la giornata e come stai, è importante ascoltare la risposta. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo. La

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Fun love. Hitmaker degli anni 2000, Paps. Stasera la luna. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner, Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: alle 9. Abbiamo perso per un secondo Carlotta, ma ci siamo io e te, Gio, non è un problema.
1: Mai stato un problema, amico mio, mai stato un problema.
0: Lo sapevi che non è in realtà una infrazione? Tu pensi che guidare con l'infradito sia fuori legge?
1: Allora, me hanno detto e hanno sempre insegnato sì.
0: Sì.
1: Semplicemente perché c'è il rischio che magari la ciabatta si possa incastrare con il pedale.
0: Allora, in realtà sì, però, allora, guidare con l'infradito non è vietato. Molti pensano che guidare con l'infradito sia vietato per legge, basta indossarle per rischiare la multa. Che non è vero, perché nel codice della strada non esiste nessuna norma che la proibisca. Lo era fino al 1993. Poi quel divieto è stato praticamente abolito. In pratica il codice non parla di scarpe, parla di controllo del veicolo. La vera domanda non è che scarpe indossi, ma se riesci comunque a guidare in sicurezza.
2: Posso dire una cosa?
0: Ecco.
2: Secondo me nessuno dovrebbe, ma non solo guidare con l'infradito, uscire con l'infradito. Secondo me è questo che dovrebbe dire la legge.
0: Ma perché?
2: Perché sono
0: scarpe
2: da spiaggia.
0: Nel frattempo.
2: Buongiorno. Ciao, sono delle scarpe da spiaggia.
0: Ma
2: sono
0: delle scarpe da spiaggia. Ho capito, ma sei mai andata Vabbè, a te non lo chiedo neanche. Ma no. Tu hai le Birkenstock, ma che vuoi? Che sono brutte anche quelle. Comunque, Joe, tu sei mai andato al supermercato a fare la spesa in infradito?
1: No, no, io odio le ciabatte.
0: Ah, tu odi le ciabatte.
2: Proprio tu me. Che cosa usi? Cosa usi? Le zeppe?
1: No, a me piace allenare la pianta del piede. Quindi io proprio
0: nudo, a piedi nudi.
1: Tipo in Australia è una cosa che si fa spesso. Si cammina proprio a piedi nudi anche in mezzo ai supermercati.
2: Volevo chiedervi solo una cosa. Il fungo.
0: Esatto, infatti volevo chiedervi questo. Avete mai guidato a piedi scalzi?
1: No.
2: No.
0: Io sì.
2: No.
1: Ottimo.
0: Io sì,
2: si
0: ragazzi.
2: Si può fare? È una cosa che si può fare? No.
0: Sì, sì, a piedi scalzi sì. Perché comunque il controllo come tanto quanto con la scarpa del
2: l'unica vabbè, paura ma lo fai nella situazione in cui non puoi guidare con la scarpa
0: sì.
2: O magari
0: l'unico mio problema è che ho sempre pensato, porca miseria, sto toccando i pedali con la quale insomma hanno avuto contatto con le scarpe per un bel po' di tempo e quindi
2: vabbè,
0: ci sto mettendo
2: non è
0: il
2: quello,
0: piede nudo.
2: Perché vabbè, ma chi se ne frega, perché tanto comunque se cammini per terra è la stessa cosa.
0: Ma io non cammino per terra, è Gio che cammina per terra.
1: Ma io
0: scusa.
1: Lo faccio per allenare la pianta dei piedi.
0: Ma qua

0: Albani a chiudere la prima ora del matinè, ma la prima ora si chiude con i vostri messaggi, quelli dei tramonti, quello del lago di Garda, grazie per la bellissima immagine. Poi un altro messaggio da parte di chi non si firma, ma comunque mi scrive Croazia, bellissimo anche il tramonto della Croazia, e concludiamo con il tramonto secondo Gianni, il più bello, quello di casa sua, dopo aver visto tanti in giro per il mondo, cioè quello da Piazza Unità di Trieste, perché abbiamo parlato di tramonti nella prima ora, tutto qua. E che ora abbiamo fatto, quindi? 2:50.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Maggie Q con Human su Company. Ancora una buongiorno, buongiorno. Mi piacciono questi messaggi che arrivano. Allora, Franco da Siderno, buongiorno, lo scatto dal mio mare, un abbraccio, grazie. È bello che poi ascoltate Company anche in spiaggia. È la cosa che ci fa ovviamente molto molto molto piacere. C'è chi va a Gardaland invece. Tanti auguri a Martina, perché insomma stanno facendo, si vede dalla faccia? Sì, abbastanza Martina, Un tempo, non so se è bello o brutto da dire, DJM, hai la faccia all'incontrario, cioè quando praticamente sei in festa totale. Stiamo andando a Gardaland, quindi salutiamo anche tutti, Christian, Mattia, c'è una bella foto, un selfie in auto. E poi, no, mi metti una base romantica, ce l'hai, c'è qualcosa di romantico, qualcosa di bello, non lo so, potrebbe fare, perché c'è un messaggio d'amore. DJM, ce la fai? Ah, ok, ok, va bene. Perché quando arrivano questi messaggi io mi fermo un attimo, perché sono cose belle, sono cose che contano, sono le cose che così riaccendono la speranza, la fiamma, ti coinvolgono, ti fanno stare bene, soprattutto perché c'è ancora umanità e soprattutto c'è amore. Annina mi scrive: buongiorno, vorrei mandare un saluto al mio fidanzato Roberto e augurargli una buona giornata. Ti amo tanto. Ma che bello, ma che bello. Arriva Clean Bandit.

0: Clean Bandit, Rated B su Radio Company. Avete presente un veliero di una volta? Una barca di una volta? Un veliero del 1600 che affonda più o meno lì sullo stretto di Gibilterra, dove la zona fu sempre un po' contesa dalla colonia ovviamente inglese, invece la Spagna rivendica che è sua. Ma questo veliero cade, va a picco, cola a picco, e all'interno ci sono 10 tonnellate di oro. Tutto vero, c'è una storia dietro che si riaccende dopo anni e anni e anni, e c'è la Gran Bretagna che addirittura rinuncia al relitto, al recupero del relitto della Sussex, così si chiama questo veliero del 1600, per non andare in collisione con la Spagna. Problemi sempre di politica, di queste cose. Però al di là della politica non ce ne frega nulla della politica, affascina questo aspetto che là in fondo al mare ci possano essere 10 tonnellate d'oro. Ne parleremo tra poco qui su Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company. Vi racconto una storia, visto che di storie ne racconteremo anche dopo. Radio Company è pronta a raccontarvi una storia il 15 di agosto a Prato della Valle, ne parleremo dopo. Ora vi racconto la storia del relitto del Sussex, affondata nel 1694 al largo di Gibilterra. Sapete che c'era la colonia inglese, c'era l'Inghilterra che rivendicava che quell'area, quella zona era sua, poi arrivò la Spagna, dice no, questa è la zona mia, adesso quello che sta là in fondo al mare è mio, non è più tuo. E si erano un po' riaccese queste polemiche sul fatto che si voleva recuperare questo relitto. Ma perché si voleva recuperare un delitto che sta in fondo al mare? Ma sai che due palle andare a recuperarlo, i costi, poi i pericoli, insomma. Sapete perché? Perché all'interno del Sussex si sostiene, si narra, ecco così, entriamo un po' nel mood, si narra, ci siano 10 tonnellate di monete d'oro. E hai capito? La raffa gola a tutti. Però poi, insomma, si è riaccesa questa polemica all'inizio degli anni 2000 ed ora arriva la dichiarazione da parte della Gran Bretagna, che ha abbandonato il progetto di recuperare questo tesoro, stimato in 5,5 miliardi di sterline, 6 miliardi di euro più o meno, perché non vuole riaccendere le tensioni con la Spagna. Quindi la Gran Bretagna, già distrutta dalla Brexit, dice non rinuncio, piuttosto di andare a litigare con la Spagna, rinuncio a queste tonnellate d'oro che stanno lì in fondo al mare. Questi soldi, pensate, erano destinati alla campagna di guerra del tempo, quindi per finanziare questa campagna di guerra del tempo. E quindi poi le cose sono andate purtroppo male, è andato tutto, diciamo, in fondo al mare. Lo sostiene Telegraph, tutto questo, non è che me lo sto inventando io. E questo è quanto è successo. Vabbè, insomma, relitti o comunque tesori in fondo al mare, chissà quante cose nascondono i nostri fondali marini, mamma mia, chissà quanti mostri ancora non abbiamo scoperto. Però noi siamo convinti di aver scoperto tutto, ma siamo sicuri veramente di aver scoperto tutto? Chissà che cosa c'è in fondo al mare. DJ M, te lo sei mai chiesto tu cosa ci sta in fondo al mare? Se sì. Diventi ogni tanto, ritorni un po' bambino e un po' ti fai queste domande?
1: No.
0: Te ne frega niente neanche di quello, vero? Bravo. Mamma mia, lui fa il duro, io lo conosco, ma è tenero il DJM, cioè è duro fuori ma tenero dentro, capito? Quello è quel cioccolatino che, come si chiama? L'Lindor, giusto? È Lindor, che è duro fuori ma dentro è tenue, molto buono. Ecco, tu sei un Lindor, caro DJM. Andiamo con Nation.
2: The summer is magic.

0: Sad Girls, Bebe Rexha su Company. A proposito di cose che stanno riemergendo dalle acque, prima abbiamo parlato del rito del Sussex che ha 10 milioni, 10 tonnellate di oro, scusate, milioni, miliardi, insomma, o di cosa si può trovare in fondo al mare, sul fondo di qualche fiume. A causa della siccità record di questi giorni, il Danubio sta regalando, sta facendo riemergere veramente tratti di storia. Beh, cerchiamo di vederla dal punto di vista positivo, almeno quello, perché è riemerso, o comunque quello che rimane, un ponte millenario, il ponte di Costantino, che fu un'imponente opera romana del 328 d.C. che collegava la Bulgaria alla Romania, pensate un po'. Poi una moto della seconda guerra mondiale sta riemergendo, e anche dei relitti delle navi da guerra, si dice ancora cariche di esplosivo di Hitler in Serbia, sempre, siamo sempre sul Danubio, stanno circa riemergendo, mamma mia. Allora, poi c'è anche un messaggio di qualcuno che ci dice qualcosa, vai.
1: Ciao, noi siamo sempre Carla e Enrico, quelli col camper che ogni tanto ci sentiamo, e in questo momento stiamo andando verso Den Helder, che è nei Paesi Bassi, siamo in Olanda.
0: Nei Paesi Bassi,
1: un bacio.
0: Vita da camper. Grazie, grazie mille, vita da camper. Quindi prima abbiamo letto alcuni messaggi vostri che ci stavate dicendo cosa stavate, dove stavate andando, chi andava a Gardaland, chi andava al mare, chi qui, chi là, e chi sta andando nei Paesi Bassi. Beh, allora buone vacanze con noi di Company, mi raccomando, sempre con Company, anche dentro il camper. Tra poco
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Chase
8: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: su Company, il momento anche della musica nuova. Arriva Olivia Dean con Baby Steps.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Olivia Jean, Baby Steps su Radio Company. Allora, chi ci scrive, benissimo che voi scrivete al 3332688688, gli farei gli auguri, però noi abbiamo una rubrica dedicata che si chiama Companiversario. Allora, cara Michela, anzi no, chi fa gli anni, Vale, devi andare sul sito di radiocompany.com e compilare il form dedicato al Companiversario. Poi Pischelli o magari durante il weekend faranno gli auguri ai tuoi amici, faranno le sorprese. Peraltro potete prenotarvi anche in futuro, delle prossime settimane, i prossimi giorni. DJM, io voglio parlare di cosa accadrà il 15 di agosto, che tu sei protagonista, lo posso fare, vero? Visto che è l'evento di Ferragosto a Prato della Valle, è imminente, imminente, voi non lo sapete, ma dietro le quinte c'è il DJM che sta facendo un lavoro incredibile, mastodontico, gigante, perché c'è tutta una serie di frasi da preparare per raccontare questo viaggio, questa storia attraverso gli anni. E se non ho capito male, si parte da quando Radio Company ha iniziato a mettere i dischi al tempo, perché eravamo alla fine degli anni 80, proprio a Prato della Valle, dico bene? Quindi questo si chiama Viaggio, si parlerà degli anni 80 con degli ospiti, degli anni 90 con degli ospiti e degli anni 2000 con degli ospiti. Mi confermi che c'è Tracy Spencer, ok, per gli anni 80, benissimo. Mi confermi che c'è Cappella per gli anni 90,
1: sì.
0: E poi c'è Valeria Rossi per gli anni 2000. Tutto sì. Condotto, animato, presentato da Mauro Tonello, insieme con Harry Morri e il DJ Nick. Ma avranno due console, una console unica? Tu non sai nulla? Perché voglio sapere queste cose. Sono due console. C'è anche Joe? Ah, c'è anche Joe con loro, giustamente, perché c'è il passato e il futuro, il passato e il presente, come abbiamo i nostri cinque, bellissima sta cosa. Battute a parte, sarà una festa unica, si chiama Il Viaggio a Prato della Valle, storica ovviamente piazza per Radio Company, sia per i Capodanni ma per Ferragosto in questo caso, e dalle ore 11:30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico, che è uno dei più belli non solo in Italia ma è stato dichiarato in Europa. Prato della Valle, lo spettacolo pirotecnico, mi raccomando, con Radio Company vi aspettiamo in tantissimi, andiamo con Amy Winehouse.

0: è il caso di dirlo, è momento d'oro. Momento d'oro, questi due ragazzi, Gabri Ponte e Jovanotti, Jovanotti in tour, estero addirittura. Gabri Ponte che si fa i migliori DJ set al mondo, Tomorrowland compreso, San Siro il prossimo anno e quant'altro. DNA appunto è stata presentata a San Siro nell'ultimo DJ set di Gabri Ponte con Jovanotti. Ci fermiamo un attimo, l'ora del caffè, poi ritorneremo con un grande successo dal passato, uno del presente e dopo ci salutiamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Siamo arrivati quasi alla fine, però voglio ricordare, prima ho citato il viaggio, l'evento di Prato della Valle del 15. Il giorno dopo il 16 saremo in Piazza d'Asiago, sempre con lo stesso format, il viaggio. Anche qui c'è un viaggio tra gli anni 80, 90 e 2000, e avremo come ospite Gazebo, per gli anni 80 chiaramente, Double D e Pubs & Scar, tutto condotto ovviamente sempre da Mauro Donello, e ci sarà Henry Mori e il DJ Nick alla console. Questa doppia, diciamo, questa doppia data di Ferragosto di Radio Company, prima al Prato della Valle il 15 e il 16 in quel di Asiago, per festeggiare l'estate 2026. È il momento di Where is my husband, Ray?

0: What is my house band? Siamo arrivati alla fine, grazie DJM. Per quanto riguarda mattine, ritorniamo domani mattina sempre puntuali alle ore 9. Però prima di Snack, prima di Leo e Giulipego, ci sono le news con Vittorio Ferro. A domani, ciao! Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un tragico incidente ha scosso l'isola di Formentera, dove un cittadino italiano ha perso la vita in mare. L'allarme è lanciato da un bagnante che ha notato la vittima in difficoltà nelle acque della spiaggia di Levant. Nonostante un primo tentativo di soccorso da parte del testimone e poi l'intervento successivo di un bagnino che ha portato l'uomo a riva, ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano. Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo. Così il presidente americano Trump risponde sulla possibilità di correre per un terzo mandato alla Casa Bianca. Me lo chiedono tutti, dice, ma la Costituzione lo vieta. Riguardo al cambio dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio, Trump ha detto dipende dal Secret Service, mi limito a seguire ciò che loro intendono fare. Ricevo molte minacce di cui non siete a conoscenza, aggiunto ai cronisti. Oggi a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto la sospensione del giornalista Rai Ranucci, commentando servono chiarimenti. La replica del conduttore non si è fatta attendere, questo è un attacco alla TV pubblica e alla libertà di informazione, ha detto. La vicenda lega l'indagine su Lavitola, accusato di vari reati, a presunti contatti con esponenti politici e giornalisti. La richiesta di Salvini solleva interrogativi sul ruolo dei media e sulla loro indipendenza in contesti giudiziari delicati. Le operazioni di soccorso in Colombia proseguono senza sosta tra le macerie, mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Migliaia di persone mobilitate per portare aiuti nelle zone colpite. Acqua, cibo e beni di prima necessità vengono distribuiti incessantemente. Lunghe file si sono formate davanti ai centri per la donazione del sangue. La Spagna accusa l'Italia di usare logiche elettorali nella gestione dell'emergenza migranti. La replica non si fa attendere, stavolta arriva dalla Svezia, che critica apertamente il premier spagnolo Sanchez. La sua politica di regolarizzazione in massa dei migranti viene definita una pessima idea. Le tensioni tra i paesi europei sull'accoglienza e la gestione dei flussi migratori continuano. Lo sport, giornata super per gli azzurri, agli europei di atletica e nuoto arrivano 3 medaglie d'oro, comincia Nicolò Martinenghi con la vittoria nei 100 rana, poi tocca Simona Quadarella negli 800 stile libero, Nadia Batocletti trionfa nei 5000 metri nell'atletica, Marcel Jacobs si ritira in finale. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere aggiornati stream.it o scaricate l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: tutti, Giulio Pego, Leo DJM, questo è Company Snack. Sono le 11.07 di una giornata qualsiasi.
1: E io sono Gianlanca Sbilenca.
0: Bello!
1: Perché questa sigla mi fa sempre fare lo schiappettamento. Ecco. Solo che adesso si è bloccato tutto di un lato.
0: Ma Sbilenca verso destra.
1: Sbilenca verso destra. Verso nord-est. Sì, nord-ovest. Fianco a nord-ovest.
0: Dipende come ti giri, però. Comunque la bussola funziona così.
1: C'è chi fa le canzoni a luci e tramonti a nord-est. E poi c'è Giulio Ripiego, chiappa tutta a nord-ovest.
0: Qualcuno che era convinto, ma a nord-est non tramonta il sole. Ovvio, era la regione in cui si vedeva il tramonto. Povera Elisa.
1: Cioè, mi stai dicendo che luci e tramonto a nord-est, sì, non si è sbagliata sull'orientamento del sole.
0: No,
1: intendeva luci e tramonto
0: nella
1: a Monfalcone.
0: Sì, quella zona.
1: A Gorizia.
0: Credo che qualche autore gliel'avrebbe detto, povera Elisa.
1: Poteva essere più chiara e chiamarla luci e tramonti a Gorizia.
0: È vero, quello è vero.

0: Medusa insieme a Dermot Kennedy, che bel nome, con Paradise.
1: Ciao, che bel bambino, come si chiama? Dermot Kennedy.
0: Sembra una pubblicità di qualche centro medico dermatologico.
1: Hai le verruche? Le hai da Dermot Kennedy.
0: Oppure sembra veramente una patologia del tipo della dottoressa Pimple Popper, ma guarda, è solo un Dermot.
1: Devo farmi togliere il Dermot Kennedy che ho sulla schiena perché è diventato veramente grande.
0: Mamma mia, però voglio dire, un nome d'arte perfetto, credo.
1: Vabbè, non credo sia il suo nome d'arte. Se puoi sceglierti un nome, te ne scegli uno più bello, non scegli di chiamarti Dermot.
0: Ma magari mi ha detto così, mi ricordano sicuramente.
1: Faccio una ricerca al volo. Dermot Kennedy.
0: Allora, visto insomma, poi la storia che è legata alla famiglia Kennedy, non ha più portato
1: No, è il suo nome.
0: È il suo nome.
1: Però, vedi, si chiama Dermot Joseph Kennedy.
0: Chiamati Joseph. No, perché sai che i Kennedy ormai hanno usato tutti i nomi. E quindi
1: allora,
0: un po' così.
1: Dermot. Va bene, poverino, abbiamo cominciato discriminando Dermot Kennedy. Chissà come continueremo. Restate qui, amici, torniamo tra pochissimo.
2: Su Radio Company, Come on! L'estate da mordere. Radio Company.

0: Blanco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, La La.
1: La La è il sottotitolo, disco, non è che è un
0: disco del quale cercavamo qualche informazione perché è un ultimissimo singolo, è uscito il 30 luglio, quindi fresco fresco, certo. Abbiamo detto dai, diciamo qualcosa. Non so come mai il mio computer abbia deciso di funzionare in spagnolo.
1: Così
0: mi ha scritto Te Olvido, La La es un sencillo lanzado el 30 de julio de 2026 por el productor Benny Blanco en colaboración con las artistas Selena Gómez y Becky G. Es un tema pop en español que destaca por unir las voces de ambas cantantes. Puedes escuchar la pista directamente en Spotify. Perché sai che gli spagnoli,
1: sì, è vero,
0: leggono tutto un po' così, tipo il wifi e il wifi.
1: Certo, è scritto così, loro lo seguono così.
0: Spotify, suppongo sia Spotify.
1: Comunque, te olvido e ti dimentico, La La. La.
0: titolo del disco che abbiamo appena ascoltato. Sentiamo intanto chi c'è.
2: Ciao company,
0: ciao.
2: Siamo Marzia e Federico. Siamo
0: Ciao Marzia
2: in viaggio nel nord-est d'Europa. Oggi tappa da Lodz, Polonia, a Kaunas, Lituania.
0: Bello.
2: E poi andiamo su fino a Tallinn e poi torniamo in giù.
1: Eh beh sì.
2: Un saluto.
3: Ciao Leo, ciao Giulia.
0: Su colpo.
1: Loro sono la coppia perfetta, secondo
0: sì,
1: me, veramente.
0: Sì, lui calmo, sì, pacato. Ciao ragazzi, siamo qui. Lei così.
1: Ciao.
0: Lei
1: allora.
0: Ma del resto gli opposti si attraggono. Io penso che lui ami lei follemente proprio per questa cosa qua.
1: Sì, infatti, e poi anche
0: perché
1: lei
0: è pazza.
1: Bene, magari lui le dà un attimo di tranquillità. Però voglio dire, l'armonia di coppia non sempre è per sempre. Ecco, possiamo dire così.
0: Non sempre è per sempre. E soprattutto c'è una cosa che sembra interessare molto di più alla gente rispetto all'amore, che sono i soldi. I soldi purtroppo governano il mondo e sembrano governare anche tante relazioni. Ce lo dice un sondaggio.
1: Sì, è stato fatto questo esperimento. Insomma, hanno provato a sentire tante persone, tante coppie, e mettendo in mezzo una provocazione che è questa.
0: È un sondaggio tristissimo che comincia con: qual è la cifra che accetteresti per lasciare il tuo partner?
1: Un euro.
0: No, guarda, mi spiace perché avevo solo 70 centesimi.
4: No, nel tuo caso te li do io un euro, dici.
0: Ti do un euro, ti prego, lasciami. Per favore, vattene.
1: No, perché magari ci sono coppie che aspettano solo il pretesto, no, per dire basta.
0: No, in realtà, a parte casi eccezionali tipo te, Leo, sembra che $1,000,000 sia la cifra adeguata per il 42% degli intervistati.
1: Mamma
0: cioè
1: mia.
0: Ti do $1,000,000, lasci l'amore della tua vita. Sì, forse perché non è davvero l'amore della tua vita,
1: o forse perché
0: ne trovo un altro.
1: Ma appunto, ma da, poi con $1,000,000 sto bene con me stesso.
0: E comunque gli uomini sono, voi uomini,
1: sì,
0: all'ascolto, siete risultati molto più propensi delle donne a scegliere il denaro rispetto alla relazione sentimentale.
1: C'è una forma di saggezza in tutto questo.
0: Ma non è vero. Comunque più vado ad approfondire l'articolo più mi vengono i brividi abadibidi,
1: sì.
0: Ma nel frattempo, prima di poi snocciolare magari tutto, perché è comunque simpatico, lo chiediamo a voi. Qual è la cifra che accettereste per lasciare il partner?
1: Al 3332688688. Adesso ragionevoli, non è che di 200 milioni di dollari.
0: No, scusami, se per me il partner ha questa cifra qua, cioè io per meno di 200 milioni di miliardi di dollari non lo lascio, va bene.
1: Tu dici, visto che me lo chiedono e me li danno,
0: si sa mai, spara alto.

0: Qui a Company Snack, attenzione, provocazione lanciata.
1: Attenzione, vi abbiamo coinvolti per cercare di sfatare un pochino questo dato molto molto triste che riguarda il fatto che quasi la metà delle persone lascerebbe il proprio partner per $1,000,000.
0: Allora, triste dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista dell'investimento è felicissimo.
1: Sì, tutto quello che vuoi, però noi diciamo, vabbè, cerchiamo di ampliare questo sondaggio e facciamo questa intervista anche ai nostri ascoltatori, così sono sicura che il dato andrà a cambiare.
0: Ok.
2: Perché mai dovrei fargli questo favore? Ciao amore.
1: Col cavolo che ti lascio, che ti va anche bene.
0: Tu immaginati, no, questo povero uomo entra in casa con la sudarella. Cioè, ha dei tic, sì, probabilmente, lo la teme.
1: Poi?
3: Anche per me non lascerei il mio amore.
1: Ma no!
3: 42 anni che siamo sposati. Penso che, insomma, l'ho sopportata abbastanza.
1: Ma dai!
0: Vabbè, lui dice, guardi, io faccio un piano pensionistico.
1: Allora, 42 anni li abbiamo fatti insieme, adesso me ne restano magari una trentina. Da campare 30 anni, 1,000,000, sì, a posto, ciao,
0: sì,
1: grazie.
0: Sì, cioè, vabbè, piano pensionistico, dice giustamente. Se mi piace, che dice, per lasciare il mio amore.
1: Beh. Perché comunque il suo amore, ma ci sono delle priorità.
4: Su Radio Company Snack.
5: Come on!
4: L'estate da mordere.
6: Spot.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Compa.

0: Raised Serenity con Good Old Days alle 11.39. Se vi siete appena collegati, amigos
1: e amigas,
0: buongiorno. State ascoltando Snack, Giulio Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Saremo insieme fino alle 13. Sondaggione.
1: Ah sì, ragazzi, per quale cifra voi lascereste il vostro marito, vostra moglie, il vostro compagno, la vostra compagna, insomma il partner di tanto tempo o di poco tempo?
0: È una domanda che abbiamo rivolto a noi, ma che in realtà è protagonista di un'intervista che è stata fatta recentemente. In realtà il campione è americano.
1: Sì.
0: Però in linea di massima, quando una percentuale va in un certo modo, la puoi estendere anche a tutto il mondo. Non andrebbe a cambiare di molto, ecco, la percentuale. L'abbiamo. Oddio. Aspettate un attimo. Mi è caduto il microfono in mano. Scusate. Comunque, sentiamo voi. Chi c'è? Martino, chi c'è? Vabbè, niente, c'era un messaggio vocale.
2: Doverosa precisazione, dollari americani?
0: Sì, bravo.
1: Sì.
0: Bravo, l'intervista è stata fatta giustamente agli americani, quindi offrendo in cambio del lasciare il partner dollari americani. Il cambio è di un euro è un dollaro e 15.
1: Vabbè, insomma è così, ma poi sono regalati, vabbè, cosa, però, vai a vedere il cambio?
0: Però parliamone. Sì. Perché un milione di dollari sono 860 mila euro.
1: Ah, ok, quindi uno
0: quindi
1: ci va un po' a rimettere.
0: Ci vai un po' a perdere.
1: Allora, visto che questo calcolo è legittimo, ne chiedi qualcosa in più. Adesso insomma, okay, fai un attimo un raguaglio tra le cifre.
0: Comunque finalmente tra i messaggi è arrivato anche qualcuno, sì, qualcuno carino, qualcuno innamorato. Bello. Lei dice, io neanche per 100 milioni. Stiamo insieme da quasi 27 anni. Chi è che mi sopporterebbe?
1: Allora,
0: e poi conclude con ti amo Gianluca.
1: Allora, comunque non ti preoccupare, che è stato anche chiesto a Gianluca. Mi sa che forse dirà sì.
0: Gianluca invece ha detto sì. Però vabbè.
1: Mi dispiace, non sei ricca.
0: Anche Luigi, super innamorato. Ragazzi, non lascerei mia moglie neanche per tutti i soldi di questo mondo. Vedi che carini. Ma
1: che
0: allora
1: bello.
0: Andiamo ad approfondire l'articolo, perché non parlava solo di amore.
1: Sì.
0: Si parlava anche d'altro, oltre alle relazioni, si parla anche di relazioni amicali.
1: Ok.
0: E sarete tutti felici di sapere che il 15% degli intervistati incastrerebbe un amico per un reato che non ha commesso.
1: No. Sì.
0: Ma siete
1: Sì.
0: Ma come Leo?
1: A parte il fatto che è lodevole che sia solo il 15%.
0: Già, ma è comunque
1: cosa...
0: troppo.
1: Ma dai, ma voglio dire, ma no, ma ha rubato una bicicletta, una cosa così, non si fa mica tanti anni di galera.
0: Polizia all'ascolto. Per favore, non fate. Nessuno offra mai dei soldi per a Leo per incastrarmi.
1: Ma dai, ma per una cosina piccola, un amico fa questo ed altro per l'altro amico.
0: Ah,
1: no?
0: Dici Leo, guarda, incastrami pure che poi smezziamo.
1: Sì, cioè, quella
0: allora
1: è l'amicizia. Dai.
0: Allora ci posso pensare, se sei d'accordo con l'amico, allora forse sì.

0: White Girl Waste.
1: Messaggio, posso venire fuori una cosa? Che la società sta andando in una direzione veramente dove i soldi sono la prima cosa. Senza dimenticare che i soldi senza il valore umano non possono esistere.
2: Vero.
1: Quindi io non darei non vorrei nessun soldo per mia moglie. No. E poi oltretutto quel messaggio che dicono che incasterebbero un amico per un reato non commesso, guarda, veramente fa venire fuori una piaga della società capitalista dei soldi, che fa schifo. Ciao.
0: Ciao, sì, è vero, verissimo. Il valore della vita ormai sembra ridotto all'osso in certi momenti, no?
3: Sì, no, ma è allucinante che uno dia ai soldi un valore maggiore rispetto a quello che è l'amore. È ovvio che i soldi, ragazzi, è inutile girarci intorno. I soldi un pochino la felicità la fanno.
0: Sì, perché la serenità, se non altro.
3: La serenità, bravo, che comunque è conseguenza poi di felicità. Quindi quello ok. Però se devi scegliere tra i soldi e magari tante altre cose che fanno parte della tua vita, il fatto che tu scelga i soldi è alquanto triste. Soprattutto un milione.
0: Dai,
3: solo.
0: No, adesso non
3: ma
0: andare,
3: non vale niente.
0: Non andare a incrementare.
3: Un conto, se ti dicono un miliardo, è un miliardo, allora ok, ciao. Io vi saluto a tutti, amici e amiche. Però un milione è poco.
0: Però insomma, per l'amore o per l'amicizia, uno dice: mi trovo qualcun altro, o qualche nuovo amico.
3: Guarda, se vogliamo incrementare ancora il livello di tristezza di questa situazione. Sì. C'è un dato che fa davvero venire i brividi, se scherzi a parte. Praticamente la metà degli intervistati, per 33 milioni,
0: okay,
3: non per uno, per 33 milioni, parteciperebbe ad una versione reale di Squid Game, dove il tasso di mortalità del gioco è del 99,8%.
0: Praticamente rimane vivo un arto del
3: un
0: corpo.
3: Mignolo.
0: Sì, praticamente una cosa del genere. Una persona su centinaia.
3: La metà delle persone sarebbe disposta a mettere a repentaglio la propria vita, ma andare di fronte a morte certa, perché stiamo parlando del 99,8%,
0: sì,
3: per soldi.
0: Ma pensate che, voglio dire, appunto, il valore della vita, quanto ormai per certe persone è nullo, ma soprattutto io credo che tante persone, magari pur avendo affrontato delle difficoltà enormi nella propria vita, tragedie,
3: sì, ci sono dei casi in cui magari uno dice vabbè, sai,
0: cose varie, però rimane ancorato, voglio dire, per 33 milioni, ma neanche per tutto l'oro del mondo.
3: Ti dico, ci sono dei casi veramente tragici di gente che dice: sai cosa, io veramente, cioè, se potessi andare in Svizzera ci andrei,
0: ok,
3: se mi danno dei soldi in ci provo, provo, che magari lascio qualcosa. Ma che il fatto che persone agiate, normali, che abbiano avuto sì tragedie, pochi soldi, difficoltà, preferiscano quello alla propria vita è comunque assolutamente tragico. Oppure si sopravvalutano tutti moltissimo. Io sono un grande intelligente, sicuramente quello 0,2, certo, sarò io.
0: Certo. Di solito questi sono i primi.
3: Stecchiti, subito.
4: Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Everybody get up and dance, dice Madonna.
1: Alzati e balla.
2: Qui a Radio Company, in brutti ma in costume, vi abbiamo chiesto oggi qual è il gioco a cui... A che gioco state giocando? Qual è il gioco a cui state giocando di più ultimamente, negli ultimi tempi?
1: Ok, allora, Radio Company, sto giocando a tempo perso a Spider-Man 2 anch'io, ma non ho ancora visto il film. Lo avevo lì da un po' di anni, ho deciso di giocarci ora su PS5, Michele Di Rovigo.
2: Sai che ci sono anch'io a volte, prendo dei giochi e mi rimangono lì, sì, cioè per tantissimo tempo.
1: A me è capitato con Doom, credo, però per la Switch, che è diventato molto molto diverso, anche molto più complicato. Non riesco a passare il secondo livello.
2: Il secondo?
1: Sì, che non riesco a trovare una porta. Mannaggia,
2: giochi 10
1: allora.
2: Minuti praticamente.
1: Sì, 10 minuti, poi mi rompo, è vero.
2: Okay.
1: Poi c'ho Yacht Tile, un gioco che non conosco.
2: No, nemmeno io.
1: Ok, Lisa da TV, Yacht Puzzle sul telefono oppure quelli classici, va bene. The Sims a periodi alterni, ma da 10 anni.
2: The Sims
1: è tanto.
2: È stato rivoluzionario all'epoca.
1: Esatto. Poi Edo dice: ciao, io vado su Roblox.
2: Ah, ok.
1: È una piattaforma online, sì, di cui onestamente se ne sentono un po' di tutti i colori.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Cioè, succedono cose strane,
1: cioè,
2: su Roblox.
1: Tra le quali sono cose leggere, tipo adescamenti, ma robe.
2: Sì, sì, sì.
1: Quando le cose sono connesse, sono un po' social.
2: Infatti,
1: poi vabbè, insomma,
2: diventa un problema.
1: Oh, se lo fai tu, ti arriva il messaggio fotopiedi.
3: Radio Company Time
1: 17:02.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Jotty Ranks, I See You qui a Radio Company. Questa è la versione originale
1: di qualche anno fa.
0: Che è bello risentire.
1: Esattamente. Adesso, visto che siamo in tema tecnologia, una roba brevissima che riguarda LinkedIn.
0: LinkedIn. Non è che dobbiamo sempre dire Maggiana.
1: LinkedIn. Eh sì, leggo che è stufo dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e ha messo un pulsante per segnalarli. Perché diciamoci la verità, ormai hanno rotto questi contenuti generati così. Sono tutti uguali.
0: Chi è che ci va su LinkedIn? Ci vai su LinkedIn?
1: Quelli che sono tipo performance, self-engineered e automatic
0: Wazes. E soprattutto uno che è CEO.
1: I CEO vanno per
0: LinkedIn.
1: Sono tutti CEO su LinkedIn.
0: Sì,
1: a tra poco.
2: Brutti, ma in costume su Radio Company.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove andiamo a Trieste.
1: Andiamo a Trieste, è vero, perché la notizia arriva da lì. In realtà è stata battuta un po' ovunque questa notizia, perché è abbastanza così, le motivazioni sono simpatiche, fanno un po' sorridere,
0: sì.
1: Però in realtà è
0: fantasiosa,
1: è una questione che a quanto pare è partita nel settembre del 2020, dove una signora è stata multata perché
0: stava usando il telefonino.
1: Sembrava che stesse, cioè le forze dell'ordine hanno percepito questa cosa, cioè sembrava che stesse utilizzando appunto il telefonino in macchina, cioè tenendolo in mano, guardandolo,
0: l'avranno visto
1: e così via. Sì, però diciamo, ti dico percepito perché la difesa sostiene una cosa differente, cioè sostiene che in realtà quello non fosse un telefonino
0: ma
1: fosse una fetta di zucchina fritta che la conducente si stava avvicinando alla bocca per mangiarla, tra l'altro con viva voce la zucchina,
0: e anche bluetooth
1: esattamente. La difesa ha fatto sapere anche che insomma c'erano i dispositivi tipo bluetooth, appunto viva voce in macchina, e che quindi non era un reale utilizzo del telefono. Però giustamente la risposta è stata: sì, ma mica si usa solo per telefonare il telefonino, cioè lo smartphone se ce l'hai in mano è perché magari puoi anche controllare altre cose,
0: sì.
1: E quindi respinta diciamo in questa seconda diciamo richiesta, e quindi dovrà andare in Cassazione, insomma, cioè va avanti questa cosa qua.
0: Ha deciso di andare avanti.
1: Corte d'appello ha detto no, questa cosa qui non ci convince, la multa resta e va bene così,
0: sì.
1: E invece insomma si andrà in Cassazione.
0: Cioè, come lo scherzo della Catreca, si sono guardati e detto: a me questa qua non mi convince poco.
1: Potrebbe essere.

0: Bad and Time è il disco di Lizzo e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, oggi una rara eclissi solare attraversa diverse zone d'Europa, la prima totale visibile nel continente dal 2006. In Italia il fenomeno sarà osservabile in forma parziale dalle 19.30, poco prima del tramonto, e soprattutto dalle regioni di nord-ovest. L'eclissi avviene quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole, oscurandone il disco per alcuni istanti. Nelle aree di totalità il cielo diventa simile al crepuscolo, la temperatura cala e diventa visibile la corona solare. La serata proseguirà poi con un altro spettacolo celeste, le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell'anno. Se ne conteranno almeno 100 all'ora.
2: La testa gira, l'ultimo singolo di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schill è certificato disco di platino, un risultato che si aggiunge al palmarès di De Palma che conta ora 33 dischi di platino, 8 dischi d'oro in Italia e 5 di platino in Spagna. De Palma è in tour che avrà il suo gran finale il 1 ottobre al Fabbrica di Milano con La Festa Continua, il concerto evento che celebrerà il suo percorso artistico. Sentiamo allora

0: La testa gira qui a Radio Company con Fred De Palma, Anita e Demi Schilla.
1: Stavo leggendo di questo signore che va alle poste con il cavallo al posto dell'auto, che dice: il cavallo mi consuma un euro al giorno.
0: Di biada.
1: Dice: speriamo che non mettano le accise. È un signore di un comune tra Puglia e Campania. E praticamente ha avuto questa cosa qua che poi è finita sui giornali.
0: Ma paga il bollo?
1: Non paga il bollo,
0: non c'è il bollo.
1: È un cavallo solo.
0: Non c'è il bollo cavallo?
1: Non c'è il bollo cavallo.
0: Quanti cavalli ha un cavallo?
1: Un cavallo!
0: Ah, okay.
1: A tra poco!
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Le tensioni europee sul tema migranti. La Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontanarossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio: si assegna a Salisburgo la Supercoppa Europea, di fronte il Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21, arbitra il somalo Omar Artan, escluso dal Mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cat's Eye, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: The Tantrums, Money Grabber qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche Cervelli in fuga, quindi pronti a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Grazie San Marco Petroli, grazie.
3: Me lo rifai?
2: No.
3: È bello, era qualcosa di artistico.
2: Grazie.
3: Va bene, grazie a San Marco Petroli, SMP, con noi oramai da tempo immemore, ci dà la possibilità tutti i giorni di provare a regalarvi un buono carburante del valore di 50 euro. Che se avete che l'auto a benzina, la moto, oppure come nel caso di Pietro, la barca,
2: due barche,
3: potete usare per il buono per mettere nel vostro veicolo la F101, la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli con una qualità ottanica aumentata che quindi riduce i tempi di accelerazione e anche vi dà la possibilità di avere un po' più di ripresa.
2: Ok, per dirlo in termini scientifici va bomba. Allora, vediamo le tre categorie rimaste: geografia portoghese, musei oppure astronomia. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, poi noi faremo una domanda, tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta 50 euro di buoni carburante. 3332688688, vi aspettiamo con geografia portoghese, oppure musei, oppure astronomia.

0: Dai, dai, qui a Radio Company, in brutti vai costume, con Stefano Ferrari.
1: Con Pietro.
0: E con Andrea Rossini alla parte tecnica. Al telefono invece c'è Giovanni, che ha la mia stessa passione, cioè trattorista. Andiamo entrambi in trattoria.
1: Sì, no, è diverso. Vabbè, è diverso. Niente. Buonasera, Giovanni.
0: Ciao, Giovanni.
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, dai.
0: Bene, stai. Allora, trattorista sul serio.
1: Sì, sta però, trattorando in questo momento perché è in giro. Lavorando. Perché cioè, 12 agosto non è che l'agricoltore o comunque il trattorista può andare in vacanza.
0: No, assolutamente no. Va bene, Giovanni. Allora, sei pronto per la domanda di astronomia?
2: Sì, certo.
1: Molto bene, allora sto per farti proprio la domanda della categoria che hai scelto tu e ripetiamo, è astronomia. Poi ti darò le tre alternative di risposta A, B e C e poi dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi per rispondermi. Mi raccomando, non far scadere questi 10 secondi, altrimenti dovremo considerare la risposta come sbagliata. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora entriamo nella galassia e andiamo a fare la domanda della categoria astronomia. Allora Giovanni, la domanda è questa: quale pianeta impiega più tempo a compiere un'orbita completa attorno al Sole? A. La Terra. B. Marte. C. Nettuno. Via con il tempo.
2: C.
1: Nettuno?
2: Esatto.
1: Non l'avrebbe indovinata, sì. Non l'avrebbe indovinata nettuno, guarda, sì, proprio. Sì, allora,
0: bravo Giovanni, bravo.
1: La Terra impiega 365 giorni e qualcosa, per quello che poi c'è il bisestile ogni 4 anni. Marte ne impiega 687 giorni.
0: Sì.
1: Ok, sai quanto ci mette nettuno?
0: Quanto ci mette?
1: 164 anni.
0: E sai perché?
1: Vorrei festeggiare i compleanni di Nettuno, no, perché?
0: Sai perché? Perché è quello più distante.
1: È per quello più distante, quindi certo, ci mette più tempo a fare il giro. Come sei intelligente, veramente.
0: Va bene, bravo, bravo Giovanni. Come non è il più distante?
2: Grazie, grazie.
0: No, allora, tra i tre che hai elencato, questo è il più distante.
1: Sì.
0: Questo.
1: Sì.
0: Minchia, Rossini quando si mette a fare il precisino, guarda, è una roba incredibile.
1: Sì, perché cioè, è Rossini che scrive i testi a branco, hai capito? Per quello ne capisce un sacco di...
0: Va bene, allora, complimenti Giovanni, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: E affiliati, esatto. Ciao Giovanni, grazie, buon lavoro.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Papi, Topic Back G e ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo, cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso ovunque domani, nel pomeriggio locale aumento dell'instabilità con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale, zone montuose di Sicilia e Sardegna, temperature massime in lieve rialzo al nord, per lo più stazionari altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Bose Magnetic, l'ultimo pezzo di oggi, della puntata di oggi di Brutti ma in costume, 12 agosto, sì. Quindi ricordiamo due cose importanti: 19:30 c'è l'eclissi parziale, sì, a seconda, sì, seconda del punto, sì, dopo le 7:30 comunque, sì, okay, da, okay. Occhio a dove vi trovate, cioè dipende da dove vi trovate.
1: Non lo so, io in auto.
0: In
1: a quell'ora.
0: Auto. Sì, no, intendo a livello di territorio,
1: sì, sì,
0: no?
1: Chiaro.
0: E poi questa sera ci sono le stelle. Le stelle
1: cadenti.
0: Filanti. No, filanti. Sì, cadenti, sì, cadenti, sì, questa sera notte.
1: Sì, c'è un po' di cose da guardare oggi su Netflix.
0: Sì. Non è esattamente così che
1: sì,
0: funziona.
1: Stavo scherzando,
0: va bene,
1: bene, grazie.
0: Torniamo domani.
1: Grazie, esatto. Ci sentiamo domani di nuovo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, brutti ma in costume, zero problemi.
0: Zero discussioni.
1: Esattamente dalle 16 alle 18. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Andrea Rosini per la parte tecnica. Adesso tocca.

0: Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, l'abbiamo sentito come brano del presente, OMD e Enola Gay invece quello del passato. Sentiamo che c'è lì.
1: Il problema del depuratore che sì. è già stato testato è che il filtro che trattiene tutto trattiene anche i veleni, trattiene il selenio, trattiene i sali, trattiene tante cose, ma se dovesse rompersi il filtro, tu in un bicchiere d'acqua ti trovi tutto il veleno che ha trattenuto per 6 mesi o per un anno, e quindi diventa un problema molto grave. Seconda cosa, vai dai 180 ai 250 euro all'anno di manutenzione.
0: Allora,
1: non so quanto sia conveniente.
0: Sulla manutenzione ho sentito diversi prezzi, perché devo dirti la verità, sulla manutenzione poi stiamo tentando di trovare delle soluzioni per toglierci la plastica dalle scatole, quindi potrebbe essere anche accettabile per chi lo vuole fare, per essere ancora più ecologista da questo punto di vista. Certo è che ho sentito diversi prezzi perché mi sono arrivati diversi messaggi, c'è chi parla di 500, chi di 250, chi di 60, quindi secondo me a questo punto dipende anche dal depuratore. Poi si spera che l'acqua di suo, quella che ti arriva al rubinetto, sia già insomma un'acqua abbastanza potabile. Non penso che abbia tutta questa quantità di veleno, e poi la rottura del filtro capita veramente se sei un animale. Dovresti comportarti peggio del Ciringhito o peggio di me col rubinetto di casa. Grazie intanto per le possibili soluzioni, controlliamo. Le 19:04 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. L'attentato a Sigfrido Ranucci dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante, dicendo, riferisce il suo legale, d'averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Attesa per le 19:30 circa l'eclissi parziale

0: di sole con coperture diverse a seconda delle regioni, la massima possibile in Liguria col sole oscurato quasi al 95%. Papa Leone XIV ha risposto alla lettera inviatagli lo scorso maggio dai genitori dei minori coinvolti nella vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Il pontefice assicura di ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere. Altra giornata interlocutoria per le borse europee e americane, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80. Europea ed atletica leggera stasera nel lancio del martello, Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa, Ayumide Follow Runs in pista nella finale dei 400 ostacoli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Company.

0: Puccini, Dracula, il pezzo che avete appena sentito, mentre continuano ad arrivare messaggi, risposte a proposito di questo problema della plastica che un domani dovremo affrontare sempre di più, sempre di più, sempre di più, per ridurre tutta questa plastica che ci circonda. E allora sentiamo anche
1: io da sempre detto, okay, così. Quello che però non capisco è il discorso di che noi la plastica la ricicliamo, nel senso noi la ricicliamo, certo, facciamo la raccolta differenziata, certo, spiego che dopo quelle bottiglie di plastica e tutto il resto della plastica che tipiamo in realtà non sia buttata ma venga poi portata dove viene smistata, certo, e passano poi l'effettivo riciclo, perché sennò che senso ha fare la raccolta, vabbè, differenziata. E un'altra cosa che mi sono sempre chiesto, c'è sto plastica nei mari, chi è che se la butta? Nel senso che io non è che vedo la gente lì in fila in spiaggia che buttano bottiglie o sacchetti la mattina e la sera, quindi non credo che sia l'utilizzatore finale che butta la bottiglia, qualcuno ci sarà, ma non penso che 9 miliardi di persone stanno lì a buttare via bottiglie in mare.
0: Allora, io credo che i popoli non dobbiamo sempre ragionare solamente con noi, cioè l'Italia effettivamente sta migliorando sempre di più dal punto di vista della raccolta della plastica, anche se ancora oggi vedo delle bottigliette lanciate qua e là, sono irrisori rispetto a tutta la raccolta che si sta facendo ultimamente, però ci sono delle zone ancora secondo me poco attrezzate, per zone intendo dire anche zone non solamente in Europa, purtroppo dei paesi ovviamente svantaggiati, dove la plastica viene gettata come se fosse l'immondizia classica e non sono magari già al riciclo come lo facciamo noi abitualmente, e quindi veramente ci sono dei paesi che da questo punto di vista non stanno facendo una raccolta differenziata come avviene in Italia, come avviene in Europa, come avviene in altre zone, ma viene buttata una marea di plastica veramente nei corsi d'acqua e finisce in mare, che poi sappiamo si stanno creando delle vere e proprie isole di plastica. Ci fermiamo? No, perché abbiamo ancora della musica da ascoltare prima di concludere oggi anche questo tema. C'è The Blessed Madonna con Jacob Lusk, Mercy.

Forse c'è qualcuno che scrive: bisognerebbe anche distinguere quanto hai pagato il depuratore all'inizio, se te lo danno gratis e poi paghi 300-400 euro l'anno, come me che ho pagato 3.600 euro 7 anni fa e ora pago 60 euro l'anno. Ma sì, poi dipende ovviamente da che depuratore hai montato, quale marca, che tipo, che filtri, cioè, perché poi si entra veramente in un campo amplissimo. Certo è che il passaggio è importante, fondamentale, perché hai tolto della plastica dalla circolazione, quindi sicuramente gesto lodevole il tuo. Mentre noi siamo arrivati in chiusura di questo nostro argomento di oggi, ritorniamo domani con un nuovo argomento, ma ritorniamo fra poco, perché Tutti in Lista invece non si ferma con l'Happy Vibes.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Scusa lo stento, eccolo qua, Pinguini Tattici Nucleari, che sono diventati protagonisti con questo singolo praticamente dell'estate 2026, perché è uno di quelli che sta funzionando di più. Tutti in lista, Club Privé, nell'appuntamento di questo 12 di agosto. Un occhio puntato sulla radio, l'altro puntato sul sole, per quelli che vogliono. Quanto manca l'eclissi, Ciringhito? Siamo sul 27 minuti, vabbè, 27 minuti per in Islanda. Cioè, noi invece abbiamo un'eclissi parziale, lo ricordiamo, che si noterà di più a ovest, un po' di meno invece per chi è sull'est Italia, insomma, comunque 19:20 circa, 19:20. Ma adesso parliamo di tutt'altro, perché come al solito vi stiamo per proporre tre canzoni. Queste tre canzoni sono quelle che potrebbero entrare di diritto nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, pezzo A, pezzo B o pezzo C. 333 2688 688. Pezzo A, ve li facciamo sentire, vi facciamo un piccolo assaggio in maniera tale che possiate decidere. Pezzo A, Red.

pezzo ci in Måneskin con Baggin. Quale di queste tre volete riascoltare stasera con le vostre preferenze, scegliendo A, B o C? Ci mandate il messaggio, noi sommiamo e poi vediamo qual è la canzone che vince stasera, quella che andremo ad ascoltare. Avete il tempo di una canzone per mandare i vostri messaggi. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.

vinto praticamente la gara, se no, si può parlare di gara, perché in realtà sono le vostre preferenze a decidere, a far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, e quindi ha vinto in questo caso questo pezzo qui. Adesso però abbiamo Joel Corry con Whisper, è ritornato con il nuovo singolo, la new track.

0: Mariah Carey in questo nostro pomeriggio, in questa nostra serata. Per tutti in lista Club Privé, ci fermiamo un istante, torniamo fra poco e sarà il momento dell'effetto di stasera.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Paranoia, Samurai J, quindi è arrivato in questa nostra serata, mentre noi siamo pronti con l'effetto. Come funziona? Lo spiego per i nuovi arrivati, quelli che magari per la prima volta ascoltano tutti in lista le prime e non sanno come funziona all'interno della nostra serata. Gli ultimi minuti sono dedicati per scoprire aspetti della personalità o del futuro grazie a un gioco divertente, semplice, che facciamo ogni sera, che gioca un po' sulla stessa base di quelli che di solito sono gli effetti che trovate sui social network o i real network. Lì ci mettete la faccia, ci mettete delle indicazioni, delle date, e qui fate un po' la stessa cosa, solo che a rispondere è l'oracolo della radio, che vi dà una risposta per esempio su come potrebbe andare la seconda parte di questo mese di agosto. Come? Di solito sono due le carte dei tarocchi che vengono estratte per conoscere tutto il mese, ma ne abbiamo una sola, perché c'è solo la seconda metà del mese, quindi una carta sola per sapere come andranno le cose dal 15 a fine agosto, praticamente 15 giorni per capire se sarà un buon Ferragosto, se sarà una schifezza. Ah, cosa ci dovete mandare per giocare con noi? Il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Peschiamo un tarocco, che non è un'arancia. Fra i tarocchi una carta sola per scoprire come saranno i 15 giorni. Ripeto, nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Dai che vediamo come va per voi dal 15 a fine mese di agosto con un tarocco solo. Tra pochissimo scopriamo i primi di oggi. Intanto ci ascoltiamo David Guetta insieme a Sia, Flames.

0: Flames, David Guetta insieme a Sia. Andiamo a scoprire Alina. Alisa. Alisa è nata il 10, è del segno dello scorpione. Alisa, 10, scorpione. La carta per te è la stella. La seconda metà di agosto ti porta serenità e speranza. La stella è una delle carte più dolci del mazzo. Dopo un periodo un po' faticoso torna la fiducia, si respira un desiderio tutto possibile, insomma. È il momento di rialzare la testa e credere di nuovo in qualcosa a cui tenevi. Lasciati guidare da quella luce tranquilla senza fretta. Questo dice la carta pescata per te, per Alisa, per il tuo segno zodiacale e il tuo giorno. Alice, 25, segno dei pesci. Alice è la carta per te, la papessa. La seconda metà di agosto ti chiede ascolto e intuito. La papessa ti invita a fidarti di quella voce interiore che spesso hai ragione a seguire. Osserva il silenzio, non svelare tutto, lascia che le cose si chiariscano da sole. C'è qualcosa che capisci senza bisogno di prove. È un periodo introspettivo da vivere più con la pancia che con la fretta di agire. Quindi questo è per te, Alice. Noi fra un attimo ne scopriamo altri. Intanto abbiamo Irama con Cabana.
1: Radio Company. The summer is magic.

eccolo qua, il Rama che fa rima con cabana, appunto, mentre noi abbiamo Marina, il 14 è il suo giorno, il segno zodiacale è il leone, quindi deve avere la festa in questi giorni. Domani, dopodomani, Marina 14, leone. Marina 14, sì, leone. Allora, per te, la torre. La seconda metà di agosto porta uno scossone, te lo dico con franchezza. La torre è una carta brusca. Qualcosa salta all'improvviso, una certezza che si rivela meno solida di quanto pensavi. Un imprevisto che scombina i piani. Non è comoda, ma ha un lato utile. Butta giù solo ciò che stava in piedi male. Quello che prima o poi sarebbe caduto comunque. Non aggrapparti a ciò che non... che non va, cioè non restare legato a quello che non funziona. C'è qualcosa che doveva crollare e crolla, e che ci posso fare? Dal 15 di agosto fino al 30, tieniti pronta, insomma, Marina. Grazie, intanto fra un attimo ne scopriamo altre di carte. Se c'è Sam Jacobs con Ezra Nora, I don't mind.

Mind, il pezzo di St. Jacobs nella nostra serata, mentre andiamo a scoprire anche Erika, che è nata al 9, lei è il segno del Capricorno, che cosa dice la carta pescata per lei dei prossimi 15 giorni. Erika, la seconda metà di agosto è il carro per te, tutta grinta e movimento. Il carro ti mette al comando, prende le redini di una situazione, scegli la direzione e vai dritta verso la meta senza esitare. È la carta della vittoria di chi guida invece di subire, è la determinazione giusta per portare a casa qualcosa a cui tieni. Parti decisa e non mollare le briglie, quindi vai diretta verso il tuo obiettivo. Questo è quello che ti dice, insomma, la previsione. Sai che quasi quasi lo rifacciamo anche domani, perché volevo dare risposte anche altri amici, lo rifacciamo, vediamo. Intanto ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo, ancora tutti in lista.

0: ballando anche. Anna Wild Girl Wasted è ritornata anche lei per questa estate con questo pezzo. Abbiamo sentito invece qualcosa di super elegante prima, visto che c'era anche il pezzo del passato. Super Funk, Lucky Star, ovviamente rifacimento anche quello quando uscì nella versione remix, in questo caso l'abbiamo risentito come brano del passato. Anna invece come brano del presente. Siamo arrivati alla fine di tutti in lista, ma sono proprio convinto che domani facciamo, guarda, lo stesso effetto, perché mi è piaciuto talmente tanto in questo mercoledì che lo voglio ripetere anche per il giovedì, così da scoprire come saranno i prossimi 15 giorni con una carta pescata dal mazzo, dal nostro oracolo. Grazie intanto per chi ha giocato con noi, grazie per chi ritornerà anche domani dalle 18 fino alle 20 e per chi si ferma qui su Radio Company nella serata. Tutti in lista, Club Privé finisce, grazie anche al Ciringhito in regia, appuntamento domani, ciao!
1: Club Privé.
0: Sono le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Ellie Goulding con Burn qui su Radio Company, appena partiti con One Love One Live, ci sentiamo tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company.

Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: One Live.
1: Radio Company, Walla Walla Live. Amici e amiche, quando andate al cinema, che posto scegliete di solito? Io immagino scegliate sempre quello più in alto, oppure quello a metà sala, proprio al centro per vedere bene, perché sicuramente scartate, e questo lo fanno praticamente tutti, la prima fila, per una questione di collo, di torcicollo, eccetera eccetera eccetera. Ma ci potrebbe essere una controtendenza a questo movimento del evitare la prima fila.
0: One love, one live on Radio

0: diciamo, quando scegliete di andare al cinema, scegliete anche il posto migliore che a voi sembra migliore, quindi in alto, centrale, comunque non sicuramente la prima fila. Questo perché giustamente qualcuno, più di qualcuno, dice: eh sì, però la prima fila devo stare molto con il collo molto diciamo alzato, quindi torcicollo che arriva. Eppure un giornalista britannico la sta difendendo la prima fila: davanti non avete teste, telefoni accesi o la gente che si alza, potete allungare le gambe e lo schermo sembra davvero enorme. Certo, se la poltrona è appiccicata allo schermo è una tortura indubbiamente, ma nelle sale moderne per esempio la fila A potrebbe essere meno terribile del previsto. Voi dove vi sedete sempre? Sicuramente centralmente, ma c'è qualcuno tra di voi che per esempio ha scelto la prima fila qualche volta e magari si è anche trovato bene? One love, one
1: live on Radio Company. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: I Can Wait qui su Radio Company, a tra poco. One love, one live on Radio
1: Company. Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il...

0: e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Company.
3: Radio Company.
2: Radio Company, One Love, One Live.
4: Questa è One Love, One Live, si parte con la seconda mezz'ora assieme qui su Radio Company, amici e amiche. Allora, messaggi vocali, li mandate? Vi piace riceverli? Vi piace ascoltarli? O soprattutto vi piace inviarli? Oppure siete di quelli tradizionali che preferiscono leggere e scrivere testo proprio, senza ovviamente dell'audio che ormai sta inondando i nostri WhatsApp. Tra poco vi parlo di vocali che ormai stanno diventando dei podcast.
3: One love, one live on Radio Company.

Walla Walla Live qui di mercoledì sera. Buonasera a tutti quanti, questa è Radio Company. Allora, siete di quelli che odiano i messaggi vocali? Beh, succede ragazzi. Avete presente il messaggio vocale che comincia con "ti dico una cosa al volo" e tre minuti dopo non è ancora arrivato al punto? Nel Regno Unito un sondaggio racconta che i vocali stanno praticamente prendendo il posto di molti messaggi scritti. Certo, sono comodi, fanno sentire meglio il tono e permettono di raccontare tutto mentre si cammina, per esempio, o si fa qualcos'altro, perché molto spesso ci siamo trovati magari a fare qualcosa in casa e a mandare anche contemporaneamente un messaggio vocale. Il problema è per chi ascolta i messaggi vocali. Allora, innanzitutto non sempre si trova il tempo di poterli ascoltare o lo spazio. Magari ogni tanto si è in mezzo a delle persone, anche semplicemente a fianco alla propria fidanzata, fidanzato, e non si ha voglia di ascoltare un messaggio vocale magari arrivato da un collega di lavoro, oppure si è in compagnia e appunto non si ha il tempo di riuscire ad ascoltare 3 minuti, 4 minuti, 10 minuti di audio vocale, oppure semplicemente non si ha il tempo perché il messaggio vocale che ci è arrivato parla di tantissime cose e a volte si perde addirittura il filo. A voi è mai capitato? C'è qualcuno tra i vostri contatti che vi invia messaggi vocali molto lunghi? One love, one live on Radio Company.

0: Vivere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Si chiude così la prima ora di One Love One Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, vale.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Fluido. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Company. Radio Company. The summer is magic.